0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
6: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: amici e le nostre amiche per carpire qualche suggerimento.
1: Certo. Hai capito, Sergio? È un delfino curioso.
2: Io sono un cavallo goloso, andrò in qualche prato a brucare.
0: Vuoi del ciocciolato?
2: No, il ciocciolato no, lo brucerò.
0: Vabbè.
1: Delfino curioso. E cos'è che hai detto? Io sono come il pesce rosso, faccio il giro della
2: no,
1: palla.
2: Io
1: e
2: faccio il cavallo goloso.
0: Lui è cavallo
1: goloso, delfino curioso. Io che cosa posso essere? Ho il terrore di scoprire. No,
0: sì, la poca.
1: La foca maestrata. Allora subito fotografia da mettere sui social. Allora attenzione, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa dove vanno in vacanza. Sentiamo.
3: Sì. Ciao scombricoli, io vado a Follonica.
1: Che bello.
3: Col camper dentro una pinetta, un campeggio piccolissimo sul mare. Già prenotato l'anno scorso. 3 settimane senza guidare, senza rottura di pi,
2: giusto?
3: E sempre ubriaco.
1: Bella
3: tanto
1: lì.
3: Non guido. Comunque per parte c'è un paesino che si chiama Sironi nella provincia di Lecco.
1: Ah,
3: dovresti andare lì con la cabrio.
0: Okay.
3: Almeno hai sempre Sironi in testa.
2: Ciao. È bella
1: questa. Questa è bella, bravo Auro. Che bella Follonica, mamma mia, c'è una discoteca pazzesca, il Tartana mi sembra che si chiami. C'è una discoteca pazzesca dove fanno delle serate, se vuoi andare a fare una serata di quelle alla la Baldoria.
0: Io vado al Mamai Beach, vado.
4: Ragazzi, buongiorno da qui, da Mantova.
0: Ciao.
4: Io quest'anno, come gli ultimi non so quanti, perché li ho persi come conto, andrò a Caresto, che è in provincia di Castò.
1: Castò.
4: Si presenta un'estate lavorativa, un autunno pure. Le vacanze, prima o poi le farò.
1: Ciao Cri, dai Cri, qualche weekend magari riesci.
2: Sorella di Salvini? La sorella di Salvini? Parla un po' come lei.
1: Parla un po' così. Allora dai, qualche weekend magari, come la fiera, vai a camminare, pace, tranquillità e serenità.
2: Poi fai i temi quando torni a casa.
1: Esattamente. Io vado a Beschici nel Gargano, lui è Vittorio.
2: Bravo Vittorio.
0: Non è Peschici? No, Beschici, con la B di Bologna.
2: Di Bologna, quindi va a Bologna.
0: No,
1: sai che pensavo anch'io Peschici. Adesso andiamo a controllare.
0: Magari c'è anche Beschici, può essere.
1: Ma attenzione, perché quello che invidio di più è lui, che è a New York, va a New York a novembre e a Tokyo a marzo.
0: No, ma questo è un colpo basso,
1: Attenzione perché potremmo trovarci a Tokyo a marzo. Sono ancora indecisa tra Giappone e Corea.
2: Corea l'anno 2027 e non sapevo dove andare.
0: La nostra geishona, la nostra geishona.
1: Niente, va dato della foca maestrata e della geisha. Vabbè,

0: simpatico che Bonazzo anche, tra l'altro. È il mismo Sol su Radio Number One alle 8 e 12.
1: Dove andrete in vacanza in quest'estate 2026?
0: No, mi fa, scusate, mi fa molta tenerezza Patrizio, che prima vi ha dato della geisha, e insomma diciamo che la geisha è
1: la geisha,
0: un ruolo
1: è un'artista, no? Sì, certo. Intrattenitrice, sì, tradizionale, sì, giapponese, quindi sì, si occupa di eventi privati con performance, sì, danza, esatto, danza e musica, sì, quindi se vai a fare un DJ set a Tokyo,
2: te la canta.
0: Se vado a fare un DJ set sono una geisha, esatto. No, adesso si sente in colpa, capito? Quindi sì, sta cercando di rivendermi la geisha come un artista, diciamo,
1: no,
0: che
1: ti ho letto
0: DJ
1: la prima parte
0: giro
1: della spiegazione, poi c'è la seconda,
2: c'è la seconda,
1: no, quella non te la leggo,
2: perché dopo che ha suonato la chitarra e ha fatto il tè,
0: esatto, non la leggere,
1: ma non è la così, so, la geisha è un'accezione assolutamente positiva invece,
2: certo,
0: sì, da noi la rallegra la vita della
2: da
0: gente,
2: noi lo dicono in un altro modo, dicono
1: no,
2: bageisha,
1: ma non è vero. Che cretinotto.
3: Un mese e mezzo, 31 agosto si parte, 10 giorni a Lampedusa. No, queste vivono le Dolomiti, però si va a Lampedusa.
1: Dove è stato Papa Leone XIV?
2: Ah, va lì. Lì?
1: È stato a Lampedusa.
0: È stato anche alla Spalmas Papa Leone.
4: Sono scombricolati. Io quest'estate vado in Cina.
0: Che bello!
4: Andrò una ventina di giorni a fare un tour della Cina con mio marito e mio figlio, che parla cinese, quindi non avremo problemi con la lingua. Beh, buona giornata.
0: Anche la Cina era contemplata, ma Corea, Cina,
1: quanti dindini bisogna avere, ragazzi, per andare in Cina?
0: Un po', ragazzi, un pochino, sì. Vabbè, però sono quei viaggi, non lo so, io ad esempio magari durante l'anno, approfittando del fatto che vivo in un posto comunque splendido, non vado molto in vacanza, mi faccio magari solo qualche weekend per fare poi il viaggione, no? Questa,
2: certo,
0: è la mia,
2: certo. Okay. Però da sola
1: o vuoi compagnia?
0: No, voglio compagnia, certo, con la come mia amica.
1: Come quella del
2: come l'ultima volta
1: a Bali vecchia. No.
0: Allora, sempre il nostro amico che va a New York e poi a Tokyo, va anche a Cape Town a maggio.
1: Ah, quindi pure sull'Africa. Vabbè, sì, ragazzi, basta adesso però, basta.
0: Novembre a New York, Tokyo a marzo e Cape Town a maggio, va però, a correre.
2: Però in moto.
0: Non lo so,
2: no, non si sa.
0: Non lo so su cosa corra e come corra, però lui va a correre in giro per il mondo. Che meraviglia!
2: Bello, bello.
0: Io vengo con te, tu vai a correre, io vado a girare la città, esatto, e a magnare. Esatto. Questo potrebbe essere.

0: 200 all'ora, all'ora in autostrada.
1: Gente all'ora, me lo immagino un Cremonini di Palermo che fa 100 all'ora, tutto pantena, autostrada.
0: C'è stato il Cremonini, ora che non ho più tessera, Radio Number One, dove stiamo parlando di vacanza. Volevo aprire una di vacanze, che vacanze farete, appunto, è la domanda che vi abbiamo fatto. Volevo aprire una piccola parentesi: noi saremo dal 18 luglio all'8 di agosto in un villaggio IGV Club bellissimo, è Santa Clara, si chiama, in Sardegna. Quindi ci sarò io per tutto il periodo, ci saranno Michela Persico, arriverà anche la Chiara Papanicolaou, insomma ci saremo un po', una bella formazione a rappresentare Radio Number One. Saremo in diretta da lì, se avete voglia di venirci a trovare, non avete ancora organizzato la vacanza, Santa Clara e GV Club è un posto meraviglioso, se siete lì vicino potete venirci a trovare, e se no ci sentiamo insomma in radio tutti i giorni. Detto questo,
2: ma coso in coso non vanno, no, in Sardegna, cose, no, cose non vanno qua in Sardegna. Oh, oh, oh.
0: Ho espressamente chiesto, no, di avere un momento.
2: Sì.
0: Ho espressamente chiesto di stare in vacanza, diciamo.
1: Sì, sì. Adesso vediamo. Adesso
0: prendiamoci un momento per riflettere.
1: Okay. Siamo già arrivati a questo. È finito.
2: Un rapporto che si sta incrinando. Ecco. Va bene.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
4: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata dalla nostra redazione segnaliamo un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo che porta la SS11 Padana Superiore e lo svincolo di Settimo Milanese in direzione A1 Milano-Bologna. Code a tratti per traffico intenso sulla 4 tra Verona Est e Soave in direzione Padova e anche sulla 1 la Milano-Bologna tra Modena Nord e l'allacciamento con la 22 in direzione Milano. Criticità anche sulla 7 la Milano-Genova con code tra Genova-Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Abbiamo poi lavoro in corso con rallentamenti sulla A26, la Genova Gravellona Toce, in particolare tra allacciamento A21 e Casale Monferrato Sud. Lavori anche sulla 7 tra Gropello Cairoli e Casei Gerola in direzione Genova. E ancora abbiamo un veicolo in avaria con rallentamenti sulla 1, la Milano-Bologna, tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo, direzione Milano. Spostandoci a Roma e dintorni, abbiamo un incidente in via del Ponte di Nona, proprio nella capitale, tra via Carlo Bernardo Mosca e via Prenestina. E poi abbiamo traffico rallentato sulla tangenziale est di Roma tra l'uscita di via Batteria Nomentana e quella di via Salaria Villa Ada direzione Piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, buon viaggio con la Combriccola.
1: Stiamo parlando di vacanze nella Combriccola di Radio Number One questa mattina alle 8:25 con Sergio Sironi, Pat Romano, Emanuela Doriani, ma soprattutto con i nostri ascoltatori che stiamo interrogando appunto su quelli che sono i loro progetti di vacanza. Dove andranno in vacanza quest'estate, ma anche se avete voglia di raccontarcelo qual è diciamo il vostro approccio con la vacanza. Non lo so, ci sono delle persone che magari poi avendo le possibilità economiche uno va dappertutto in qualsiasi momento dell'anno, però potendo scegliere, non lo so, fate la vacanza canonica ad agosto, 2 settimane eccetera eccetera, oppure magari ad agosto state un po' più schisci,
2: esatto,
1: per andare a fare il viaggione magari in un periodo insomma meno, non so, meno
2: oppure grassa. Siete della tribù dei partiri a un po' morire e non andate mai via.
0: No, beh, ma quello bisogna staccare la spina. No, il problema è avere la possibilità magari di evitare agosto, che solitamente è il mese dove c'è più concentramento e dove i prezzi sono più salati anche, parliamoci chiaro.
1: Esattamente. Ma è sufficiente magari partire, che ne so, io luglio, più col bene che ti voglio, piuttosto che settembre e già cambia tutto.
2: Settembre e anche tornerà come le viole.
1: Niente, così è Canterino, Sergio Sironi, stamattina è Canterino.

0: Red, il pezzo che hanno fatto insieme Martin Garrix e Ed Sheeran su Radio Number One, il momento del focus. Abbiamo pensato con Sergio che potresti fare magari anche delle pillole, diciamo.
1: Beh, qua le faccio, le pillole di sport,
2: no,
1: ad esempio.
2: Dovresti fare le fave di focus.
1: Le fave di focus, va bene, dai, ci penseremo.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Giornata dalla nostra redazione. Sara Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, perlomeno è quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Sole 24 Ore, che per la prima volta in assoluto premia una donna. Per Funaro, decisivo il 66% dei consensi, staccato di un solo punto Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che con il 65% conferma comunque livelli di consenso elevati, pur cedendo la leadership dello scorso anno. Completa il podio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha il 64% di gradimento. Dietro questo terzetto, dietro il podio, si piazzano Massimo Zedda, primo cittadino di Cagliari, e Federico Basile, primo cittadino di Messina. Per trovare invece i sindaci del nord bisogna arrivare al settimo posto, con l'esequo tra Mario Conte, primo cittadino di Treviso, e Michele Guerra di Parma. Chiude la top 10 Giuseppe Sala, sindaco di Milano. E prima, all'inizio della nostra combricola, abbiamo ascoltato anche la sua segretaria particolare o meno, la Marta Tuttopiano. Allora, tornando seri, la classifica dei governatori invece guidata da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, alle sue spalle Alberto Stefani del Veneto e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Quarta posizione per quanto riguarda il gradimento dei presidenti di regione per Alberto Cirio del Piemonte, sesto il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Eccole qui le pillole di sport. Arriva a inizio recupero il gol che manda la Spagna per la gioia della nostra Manu ai quarti del mondiale di calcio 2026 e manda invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo a casa. Rete decisiva al 91esimo di Merino. Furie rosse che nei quarti di finale affronteranno il Belgio, che ha battuto questa notte gli Stati Uniti 4-1 con doppietta tra l'altro di De Ketelaere, giocatore dell'Atalanta, e anche gol di Lukaku. Oggi alle 18 l'Argentina, campione del mondo in carica, viene sfidata dall'Egitto, mentre alle 22 si gioca Svizzera-Colombia. Missione compiuta invece nel tennis per Flavio Cobolli al torneo di Wimbledon. L'azzurro, numero 9 del tabellone, batte in 3-7 l'australiano De Minaur, numero 5, vola ai quarti di finale, dove domani affronterà il giovane britannico Ferry. Nel tabellone femminile, scusate il colpo di tosse, approda ai quarti anche Jasmine Paolini, che supera in rimonta al terzo set la filippina Ayala. Ora c'è la Kostiuk. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Ava Max con Sweet Bap Psycho su Radio Number One alle 8:36. Ce l'ha veramente la fava di Focus?
1: Sì, basta chiedere.
2: No, allora non sono riuscito a concludere il Focus sportivo, che è venuta una crisi di tosse.
0: Una crisetta.
2: Allora, piccola postilla, margine proprio di Wimbledon alle 14, quindi tra non moltissimo, scende in campo anche Jannik Sinner, insomma, il nostro numero uno al mondo, per il quarto di finale di Wimbledon, che ricordiamo è il torneo più importante al mondo, contro il tedesco Struff.
1: È lì che ha cominciato a tossire. Perché ha detto prima Struff.
2: Numero 74 nel ranking. Forza Jannik. Dove andrete in vacanza in questa torrida estate 2026?
0: Mary da Bergamo, quest'anno ad agosto in compagnia dei muratori bergamaschi, perché devo sistemare casa.
2: Allora sei a posto, con i muratori bergamaschi sei a posto. Ti tira sul muro in mezz'ora.
0: E sei a posto. Era Peschici comunque, eh?
3: Ma certo che Peschici, ho fatto la battuta, no? Beschici.
0: Perché lui si chiama Beschi probabilmente. Io sono Beschi e a fine luglio andiamo a Beschici nel Gargano. Che bella battuta!
1: Bella battuta.
0: Fa molto ridere, come le fave di Focus, molto ridere, sì.
4: A Orso da Legnano quest'anno va a Maiorca. Vuoi che sia spiaggia di Les Trenci, che mega ito che sia anche ai nudisti? Allora non porto orologio, perché tanto che sia in giro tanti coiuni a pendolola. Ciao Tosi, Orso da Legnano, viva Spagna!
2: Ha ragione, però
1: dopo una certa età sono sempre le 6:30, però intendo dire
0: ragazzi,
2: ma esce anche il cucù?
0: Cucù è la
1: dal 9 al 16 agosto partiamo per il mare, andiamo a Torre Pedrera.
2: E allora andate a trovare Mirko il bagnino, mi raccomando.
0: Tra poco lo chiamiamo, va? Mamma mia, la mattinata delle battutone queste qua. Oh, proprio veramente, c'è una comicità.
5: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: solo io quando sento questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari penso all'amaro nel senso digestivo, tipo il Montenegro, quelle robe lì. Eh?
1: Sì, no, eh? No, no, no, no, no, ma adesso la risolviamo, guarda.
0: Cosa c'è che non va? Vabbè, e tra poco una grande canzone di Radio Number One, vi riportiamo al 1985.
2: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Allora, com'è andata? Racconta.
13: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
12: No. E tu che cosa hai fatto?
13: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
12: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
13: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: grandi entusiasmi come sempre per le grandi canzoni di Radio Number One, ci hanno riportato indietro al 1985 i nostri programmatori musicali con questa canzone di Katrina and the Waves che si chiama Walking on Sunshine. Ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Io ce l'ho sempre un pippone, in realtà mi trattengo per il vostro bene, diciamo, molto spesso. Allora attenzione, perché questa canzone non è una storia molto nuova, perché abbiamo scoperto insomma nel tempo che in molti casi è successo così. Questa canzone era odiata da tutta la band, l'unica a cui piaceva un po' era Katrina, però tutta la band, i Waves non la potevano vedere questa canzone qua, tant'è che è stata una delle prime canzoni che hanno registrato in realtà insieme, ma poi l'hanno tenuta lì perché il bassista addirittura la trovava irritante e quindi tutte le volte, ma la mettiamo nell'album? Mettiamone un'altra. E fino a che nel 1985 non so cosa successe, probabilmente ne mancava una, diciamo, per completare l'album. E quindi via, è uscita Walking on Sunshine, che oggi abbiamo ascoltato e che è sicuramente la canzone più famosa della band. Te capi?
2: Te capi? Che spizza energia da tutti i pori. Il domandone se yepa.
3: Mi calmo. No ragazzi, questo è il disco precedente mi ha fatto ballare come non guida. Allora, siamo delfini curiosi, vogliamo sapere dove andate in vacanza in questa calda, rovente estate 2026.
0: Sentiamo.
4: Allora, miei cari mariachi radiofonologi, quest'anno si va in Trentino, terza volta, quindi niente mare, niente sabbia, e ovviamente le mie due scimmiette sono contente per questa cosa, mi hanno detto, oh, papà, andiamo in montagna? Io ho detto sì, ma dobbiamo camminare, sì, perché non gli è concesso di dire parolacce. Ciao dal Max!
0: Meno male.
5: Si va in ferie come da molti anni in Val di Sole in Trentino, e ogni anno c'è sempre un sentiero nuovo, fresco, buon cibo e gente meravigliosa, dice Tania dalla provincia di Mantova. Io sono stato una volta in Trentino e passeggiando ho visto un trentino sulla Trentina, ma non era l'età.
0: Ma Sergio!
3: È malizioso!
6: Io vado a Caresto, provincia di Castel.
3: E sono già due.
5: Che
3: vanno a Caresto.
5: Con l'amica di Mantova.
3: Sì.
0: Vi trovate, tu e Cristina da Mantova, a Caresto, in provincia di Castel, vi fate

0: che belle canzoni che ci sono nell'album nuovo di Harry Styles su Radio Number One. Ne ascoltiamo molte, tra l'altro i singoli che sono usciti, e questo è uno degli molto ultimi, appunto.
1: Molto bello.
0: Quante belle vacanze che fanno i nostri ascoltatori. Ce n'è un'altra che mi piace molto, che potrebbe essere fonte di ispirazione. Sentiamo.
2: Noi quest'anno andremo in macchina nei Balcani, concentrandoci sulla Bosnia, e penso arrivando al Montenegro, soprattutto per il mare. Ciao.
0: Bello, ci piace. Applausoni. Vabbè, quello sempre. Abbiamo deciso, ci hanno dato delle ispirazioni, hai deciso la tua vacanza.
3: Io dai Balcani ai balconi a questo punto, sì. No, nel senso che bisogna
1: mangiare l'anguria sul balcone.
3: È molto bello il tour dei Balcani, è molto bello anche farlo su due ruote, anche in moto. Montenegro è una scoperta pazzesca, ho visto un documentario, è bellissimo Montenegro.
0: Abbiamo scoperto che anche Centauro, capito? La Rubia,
3: no, le due ruote, però è molto bello.
0: Vabbè, e tu dove andrai in vacanza, Sergio? Io, che non l'hai detto.
1: Come abbiamo detto, balcone con l'anguria.
3: Balcone
0: con l'anguria.
1: A sputare i semini a quelli che passano.
0: Speriamo non passi nessuno.
4: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: con Bricola, sono le 9 in punto.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri italiani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun, in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi: gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: quasi. Ma vedete le posizioni.
1: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
2: Guarda zio, è una pratica di rifare il letto che io non concepisco fin da quando sono nato, perché il letto va rifatto, perché dovrebbe essere rifatto se tanto, uno, a casa non viene nessuno, a parte te, due, stasera devo comunque disfarlo, tre, quando mi sveglio, che siano giornate come detto lavorative o no, ho altro di cui più importante,
0: certo,
2: no?
0: Priorità.
2: Quindi perché esiste questa convenzione di riordinare il letto a tutti i costi? Poi chiaro, lo diciamo anche per chi è all'ascolto, vengono ospiti, deve essere fatto, però quella volta lì, quelle due volte lì, però davvero, è solo in quelle circostanze, per il resto non credo che abbia proprio senso. Zero.
0: Io guarda, non dico niente, saranno poi gli ascoltatori a massacrarti perché io ho la mia posizione.
1: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: Ore 8 del mattino, a casa dello zio. Mi sveglio, anch'io esco dal lettore, io mio lettore matrimoniale, perché mi allungo, io faccio il 4 le spade, zac, vado in bagno, poi torno, rifaccio non subito il letto, è vero, vado a far colazione, faccio doccia, colazione e poi prima di vestirmi, ok, rifaccio il letto tutte le mattine perché è una questione di, ci voglio 2 minuti, 2, disciplina, sì, sì, signore, e allora un po' di attenzione, okay, vabbè, poi terza cosa, ordine, un po' di ordine mentale, fisico, ordine nelle cose. Una volta mi ha spiegato una persona molto molto intelligente che quando ordini per esempio casa fai praticamente parallelamente ordine nella tua testa. E quindi
2: ma io non so che persone frequenti lo zio Nasti, però abbiamo scoperto perché arriva sempre tardi al lavoro.
0: Vabbè, non è che devi dire proprio tutti i cazzi nostri. Va bene, questo è il contendere. Voi rifate il letto tutte le mattine oppure no?
2: Oppure quasi mai, ecco, no, proprio zero in
0: acqua. Quasi mai, giusto, quasi mai.
2: 393 444 0444.

0: Hang Up su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, lo rifate il letto alla mattina prima di uscire oppure no? Io assolutamente no, anche perché che senso avrebbe farlo se tanto, se Dio vuole, ci allora, torno stasera.
0: Ecco, già hai detto una cosa, se Dio vuole. Hai ragione dal punto di vista logico. È logico, certo, che non serve a niente, un po' come dire... Che
1: ragioniamo
0: ne so,
1: col buon senso fino a...
0: Metti in ordine le penne sulla scrivania. No, non ha senso, eppure lo facciamo. Per una questione mentale, di ordine interiore, senti l'om, senti, apri il chakra, apri il chakra.
1: No, no, guarda, io preferisco far partire il primo round, va là, i messaggi.
0: Ti conviene, non lo so.
1: Sì. Mi conviene anche perché il primo messaggio che leggiamo è... Va rifatto, ma è legale e quindi il voto è per me. Grazie.
0: Ma ti rendi conto, grazie, che addirittura scrivono se è legale? Allora, no, vi facciamo ascoltare questo invece perché poi dobbiamo puntualizzare una cosetta.
2: Buongiorno passerelloni. Il letto no, non si rifà al mattino appena alzati, né d'estate, mm-hmm, né d'inverno, mm-hmm, particolarmente d'estate, mm-hmm, perché lì vuol dire far moltiplicare gli acari miliardi su miliardi. Possibilmente lasciarlo aperto, scoperto tutta la giornata.
0: Tutta la giornata.
2: Ricordiamocelo. Ciao, Michele da Milano.
0: E disinfettalo e cambia anche il materasso. Io lo lascio almeno 10 minuti. Il tempo che ti fai la doccia, fai la colazione, poi ti vesti. Quando, tra l'altro, con le finestre aperte da una parte all'altra della casa, così c'è un po' d'aria. Così mi si.
1: Allora,
0: così,
1: mi si. Bene,
0: è fatto, rinfresca.
1: Hai fatto bene
0: piace,
1: a fare questa spiegazione. Una bella spiegazione anche, però non cambiamo tema. Ecco,
0: esatto,
1: non usciamo fuori dal tema di oggi perché non è.
0: Come,
1: quanto
0: non
1: tempo...
0: usciamo dal tema?
1: Sì.
0: Io avrei detto non pisciate fuori dal vasetto. Ma anche, guarda, c'è anche, nel senso quello il.
1: No,
0: il
1: perché il match non è. Dopo quanto tempo da che vi siete alzati rifate il letto?
0: Bravo, la domanda è:
1: se lo rifate sempre, tutti i giorni, oppure se non lo rifate praticamente mai, a prescindere da quanto tempo passi, da quando vi svegliate.
0: Quando
1: bene?
0: Sei così preciso, bravo, bravo, bravo.

0: Sabrina Carpenter Taste su Radio Number One. Questo è One Match, rifate o non rifate il letto tutti i giorni.
1: Guarda, ecco, che è un match che sembra banale ma non lo è, perché rifare il letto la mattina è una questione di ordine mentale, è ma una no, questione sì di disciplina,
0: fare disfare di continuo non ha senso, soprattutto fare per disfare persone come lo zio Nasti che abitano da sole, e quindi che senso ha? Tanto al mattino, anche se non rifai il letto, torni la sera, vai a letto, sei disfatto, qual è il problema?
1: Allora, anche il copridivano ci sto solo io, però mi piace rimetterlo a posto la mattina. Fare disfare, lasciare la vita com'è. Pa-pam,
0: senti, pa-da, che lo zio Canterino, l'importante, ti dico, è dormire bene, non è tanto come appare il dormire o pensare che siccome il letto è rifatto allora è più bello, e quindi
1: bravo,
0: io quando mi rimetto dentro e mi imbusto,
1: sì, come fa, com'è che ha fatto anche con la mano, ha fatto,
0: esatto,
1: si imbusta,
0: di solito ci si imbusta nel certo letto, no? E quindi niente, io credo che gli ascoltatori voteranno per me. Io non lo rifaccio praticamente mai perché non ha alcun senso e vado per il buon senso.
1: Io invece lo rifaccio tutte le mattine e credo votino per me. Allora che dovete fare? Votate! 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Ah, però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Il nuovo di Sombre, My Body Isn't Ready. Il mio corpo non è pronto per te, hai capito?
1: Sì.
0: Che tu mi vuoi sapere di più.
1: Sombre.
0: Oggi stiamo entrando nei vostri letti.
1: No, volevo
0: fateci
1: dire
0: spazio.
1: Una cosa seria. Vabbè,
0: no,
1: dai,
0: però
1: no,
0: stavo dicendo che oggi il match è sui letti dei nostri ascoltatori.
1: È vero, è vero.
0: Mi piaceva questa idea di entrare. Rifatti, entriamo nel letto di Andrea Brum Brum.
1: Ora stavo dicendo che Sombre ha compiuto, sai quanti anni l'altro ieri?
0: No,
1: domenica.
0: Quanti anni? Auguri.
1: 21, giovanissimo.
0: Porco cane, veramente.
1: Del 2005.
0: Bravo. Non voglio saperlo, potrebbe giocare i mondiali. Torniamo a noi, vi abbiamo chiesto se la mattina rifate il letto oppure no. Belle le vostre spieghe, perché ci sono dei messaggi che spiegano il perché, il per come, la barra laterale,
1: la
0: barra laterale del letto, quello che invece lo arrotola, quello che lo lascia tutto il giorno. Di tutto di più, ma rispondeteci semplicemente. Sì o no, lo rifaccio sì, non lo rifaccio no.
1: Però qualche messaggio appunto è arrivato, qualcuno si è schierato, allora andiamo ad ascoltare.
0: Ma certamente!
2: Io oggi sto dalla parte di Leclerc, non lo rifaccio mai il letto.
0: L'ho capito dopo un quarto d'ora, Leclerc che guida la Ferrari.
1: Quindi sì, quindi Andrea Brum Brum, Brum Brum, sì.
0: Poi, ma assolutamente mai, solo quando escono... completamente i piedi, Mirko da Starleggia.
1: Anche io faccio così, quando mi accorgo che non rifacendolo per tante volte proprio si stacca la parte in fondo, allora purtroppo dico devo iniziare a rifarlo, perché altrimenti con i piedi fuori è scomodissimo,
0: È scomodissimo!
1: È una sensazione sgradevolissima.
0: Molto sgradevole, veramente sgradevole. No, tu salto 6 metri, ti esce un piede
1: sempre.
0: A sera, cioè, vabbè.
1: Infatti è difficile, difficile.
0: Molto,
1: sì.
0: Molto difficile. Dai, l'ultimo messaggio al volo?
3: No, io il letto lo rifaccio tutte le mattine. Sono della stessa idea, stessa corrente dello zio Nasti.
0: Brava.
3: Fare il letto, rifare il divano, cioè tutto in ordine ti dà proprio una pace, una sensazione di benessere.
0: Non fare
3: di
0: quello.
3: Pulizia, ecco. Giusto. Questo mi piace. No, il letto è sfatto tutto il giorno, per carità, mi verrebbe da dar di stomaco. Besitos da Wendy.
1: Ci sono tante altre persone a cui piace la pulizia.
0: Ma allora non entriamo nel merito dei letti altrui, va bene? Cioè stiamo entrando nei letti ma non nel merito.
1: Da che parte state? Questo è One Match, questa è Radio Number One. Rifate il letto sempre oppure quasi mai.

0: Helmut, Emma Louise, My Eddie's Jungle su Radio Number One. Questo è One Match, ragazzi. Tantissimi messaggi che sono arrivati fino a questo momento per raccontarci come vi comportate con i vostri letti. Detta così,
1: tempo,
0: sembra che parlate insieme a loro.
1: Così un po' ambigua. No, come vi comportate nel rifare il letto? Sì. Se lo rifate la mattina o lo rifate quando capita?
0: Quando capita, quando capita.
1: Quando capita, capita. Se capita, capita.
0: E se ci piace?
1: Ci piace.
0: Messaggio di Federico. Ciao ragazzi, ammetto che rifaccio il letto solo se aspetto visite, un po' come me, quello per forza di.
1: Ma chi aspetta? Scusa, visite di che? La fidanzata?
0: Ma no, amici.
1: Amici, che cazzo fai? Fai entrare in camera da letto? No.
0: Ma far vedere la casa.
1: Ah,
0: sì.
1: Amici, il tour della casa, sì, si fa così.
0: Sì,
1: che
0: certo.
1: C'è che sei? Ma sono appartamenti bilo e trilocali, se mica a Versailles vi faccio vedere la casa, devi far vedere. Vabbè.
0: Beh, anche se sono dei bilocali, c'è la camera
1: vedere
0: da letto.
1: Ah, vedi dall'entrata, vedi.
0: Ma smettila, è arrivato anche un altro messaggio per me con una bella gif di una Ferrari che va in testa a coda.
1: Si può votare per te mandando un video di una Ferrari?
0: Grazie.
1: Secondo me io annullerei il voto. Roberto che scrive: faccio il letto lunedì sì, martedì sì, mercoledì sì, giovedì sì, venerdì sì, sabato e domenica no, perché lo rifà mia moglie.
0: Vabbè, il voto comunque per lo zio Nasti per una volta, sì.
1: Ci sta, vediamo un po' un audio.
2: Ciao ragazzi, no, io non lo rifaccio mai il letto, ma neanche quando vengono gli ospiti, perché intanto non vanno in camera da letto e poi se sono ospiti sono amici e allora sanno come sono fatta. Ciao Claudia Gagliate.
1: Vabbè. Ciao Claudia, della serie frega niente. Com'è frega niente? Frega niente. Senti, io direi di ascoltare uno dei pezzi più belli di quest'estate. Ci possiamo votarlo?
0: Siamo d'accordo
1: su questa cosa, quindi ascoltiamo Gaia, bossa nostra, un po' di Brasile, un po' di Brasile.

0: La dolcezza di Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One, adesso si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per Gardaland.
0: Prezioso.
2: Sono ambitissimi, quindi manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che vi sta per fare Andrea e naturalmente poi anche il nome, ma questo ve lo diciamo dopo. Prego Andrea.
0: La domanda è seria oggi, eh? Per tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto, a che ore chiuderà Gardaland, che è il parco divertimenti numero uno d'Italia? Alle 19, alle 20.30, alle 21.30, alle 23. Molto semplice allora, eh?
2: Molto semplice.
0: E 30, 19, 20 e 30 o 23.
2: Vediamo un po' chi risponde per primo.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Ho messo il Bruno Mars, Radio Number One, e attenzione perché regaliamo due biglietti per Gardaland a Simona. Ciao Simona!
1: Ciao!
2: Benvenuta. Brava, scusi, a prescindere, brava! Applausi,
0: brava,
2: applausi!
0: Eh beh, perché
1: grazie,
0: ha saputo rispondere velocissimamente, non avevo ancora neanche dato le risposte, le opzioni di risposta a questa domanda, che era: per tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto a che ore chiuderà Gardaland, che è il parco numero uno d'Italia a livello di...
2: Non c'è neanche bisogno di dirlo, dai, lo sanno anche dall'altra parte del mondo. Risposta esatta, Simona?
1: Sì? Qual era?
0: Le 23, esatto, giusto, brava Simona, giusto. Sei di Castelnuovo del Garda, quindi molto vicino a Gardaland, è molto comodo. Molto
2: giocavi
0: comodo
2: in casa, troppo facile,
1: esatto.
2: Così, vabbè, senti, con chi ci andrai a Gardaland? La domanda è duopo.
1: Ovvio.
2: Con?
1: Ovvio.
2: No, con chi ci andrai?
1: Andrò?
2: Cioè, sei un amico che si chiama Ovvio.
1: No, andrò con i miei nipoti.
2: Oh, brava, anch'io ci porto sempre i nipoti. Così tu ti fai un mazzo, così loro si divertono, tutti prosciughi, perché...
1: Esatto.
2: I nipoti... No, è una roba, ragazzi, se non portate un nipote a Gardaland non potete capire. Cioè, c'è un'aspettativa...
1: Così, se fosse una prossima vincita, se ci fosse una spa, potrei in qualche modo rilassarmi lì dopo la giornata a Gardaland con i nipoti.
2: Tu sei una mente veramente criminale.
0: Portando
2: bella,
0: però anche alla spa i nipoti, giusto?
2: Ma no,
0: e
2: i
0: loro
2: nipoti
0: saranno,
2: no,
0: che si annoiano, e lei invece
2: no,
0: che sì.
2: No.
0: Bene, Simona, grazie mille allora per aver giocato. I biglietti sono per te e continua a rimanere qui con noi su Radio Number One. Ciao!
1: Yes, sempre. Ciao, ciao.
2: Ciao Simona, un abbraccio. Poi lì due passi proprio, ci va a piedi quasi. Senti, caro
0: sì.
2: Andrea, il match è nel pieno, quindi continuate a votare ancora qualche minuto perché dobbiamo andare un vincitore.
0: Sì, ma no.

0: Ti abbasara Antonella Ruggero, la sua voce, poi è Bob Sinclair che ha fatto questa versione
1: molto
0: ritmata.
1: Mi senti, senti, Franco, mi senti?
0: Zionasti, inutile sì. Che sorridi, ridi, urli, ti diverti perché stai
1: perdendo.
0: Vuoi
1: allora,
0: fare un appellino visto che siamo quasi alla conclusione?
1: Faccio l'appello con questa base. Mi rivolgo soprattutto a chi capisce che il letto va rifatto non per una questione di ospitanza, ma per una questione di stare bene con se stessi. È una questione di self-control. Non so che cazzo dire.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: se che devo
0: so.
1: Convincere le persone a mandarmi un messaggio perché rifanno il letto la mattina, ti rendi di conto a cosa sono arrivato per vincere un match? Non
0: ma
1: lo
0: guarda
1: so
0: che quelli come lo Zionasti sono quelli che fanno i perfettini a casa, vogliono far vedere che rifanno il letto, poi vanno negli hotel, nei B&B.
1: Sai chi rifà sempre il letto?
0: Sì.
1: Fatto romano.
0: No, comunque stavo dicendo che voi quando dai, quando siete a casa volete rifare il letto tutto perfetto, così poi vai nell'hotel, vai nel bed and breakfast e lasciate tutto sfatto come i porcelli.
1: Ma che ne sai te? Ma ne sai tu di un camp de grano? Allora
0: Lady Gaga, Lady Gaga.
1: Lei rifà il letto tutte le

0: Lady Gaga con Poker Face su Radio Number One e siamo in chiusura.
1: Tagliamo la testa al toro, va?
2: No! Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: l'unico e il solo toro della radio, cioè Andrea Brum Brum Ferrari. Questo è il toro, lo sapevi che è il toro? Cioè, noi abbiamo i nomignoli di là negli uffici. Tu sei il toro.
0: Sì, da sempre. Toro, grazie, scusa. Comunque, grazie, perché proprio non me l'aspettavo oggi. Pensavo di avere a che fare con un popolo di ordinati al 100%.
1: Ordinati, rifarsi il letto, la base, le basi fischia.
0: No, invece giustamente non si rifà, anche perché non è che qualcuno viene a controllare se lo rifai o non lo rifai. E poi la praticità, cari amici, viene prima dell'estetica. Grazie allo Zionasti.
1: Grazie e ti mando a fare il militare, così impari a fare il cubo. Signori, il cubo. Non lo sa neanche cos'è il cubo, te lo spiego dopo.
3: Pensavo, ti mando a fancubo.
1: Quello ce l'ho pensato, ma è meglio non dirlo. Vi lasciamo in buonissime mani, carichissimo Stefano Federici con il PN1. Grazie Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma grazie a te, zio, grazie a te. A domani dalle 13 qui su Radio Number One, presentissimi.
1: One match, a domani, bye!
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Sono le 13:59, tra pochissimo il PN Euro, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La guerra in Ucraina si è spostata sempre più dal terreno al cielo e sarà il controllo dello spazio aereo a determinare l'esito. E questo è il messaggio che il presidente Zelensky ha portato al vertice NATO di Ankara, dove è anche previsto un incontro con il presidente statunitense Trump. Kiev chiede con urgenza nuove forniture di missili intercettori Patriot per contrastare gli attacchi russi. Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Una di queste è un 59enne ex appartenente al comparto intelligence italiano e accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per l'intelligence russa. Ci sono altri 5 indagati coinvolti nell'indagine per spionaggio. Una donna di 59 anni è stata trovata morta in un'abitazione di Sanremo. Gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Sul corpo riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi. Al vaglio la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Resta in carcere Lamin Saidili, il jeep convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Sul profilo WhatsApp il giovane aveva la foto di un guerriero islamico. L'attentato di Monte Carlo uccise a Kiev la sospettata Anastasia Berezovska. Il corpo della 39enne è stato ritrovato ieri sera. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolaev. 2 gli arrestati, 1 dell'intelligence ucraina. Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci indagati De Laurentiis. L'ipotesi è quella di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi della società Bari, del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. Il primo è amministratore unico del Bari, mentre il padre è presidente del Napoli. Mondiali di calcio, si qualificano i quarti anche Spagna, 1-0 sul Portogallo e Belgio, 4-1 sugli Stati Uniti. Oggi alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia. Wimbledon inizia tra pochi minuti il quarto di finale tra il numero 1 Jannik Sinner e il tedesco Struff, numero 74 ATP. Domani toccherà anche a Flavio Cobolli contro il britannico Ferry e a Jasmine Paolini nel tabellone femminile che avrà di fronte l'ucraina Kostyuk. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Tocca a noi, c'è la sigla!

0: pomeriggio number one.
1: Ma non vi ho chiesto come state, com'è partita questa giornata di martedì, con il piede giusto o con quello sbagliato? Vi siete svegliati bene? Riposati, rilassati? Oppure le temperature che si stanno

0: Alessandro.
1: Ciao Ale.
2: Nicolò.
1: Nicolò presente. Grandi ragazzi.
3: Stefano, il mister Marcello, ti saluto, ti mando un abbraccio, ti ascolto. Ciao Stefano.
1: Grazie mister per la presenza. L'appello
4: sono
1: c'è.
4: Ciao Stefano, Luca da Mantova, un saluto e buon PN1 a tutti. Ciao. Oh.
1: Grazie mille, saluto a te e gli amici di Mantova presenti a questo secondo PN1 della settimana.
5: Ciao Ste, Pitto presente. E oggi posso dire oh tranquillamente perché niente tornio, perciò tutto radio PN1, un abbraccio a tutti, ciao.
1: Tutto radio, niente tornio.
6: Ciao Stefano.
1: Ciao caro.
6: Mirko c'è come sempre, questa settimana però è partita un po' di menta.
1: Aia.
6: Però andiamo avanti lo stesso.
1: Migliorerà, migliorerà, dai. La mente lascerà il posto alla gioia.
7: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo. Oh, il mio tachigrafo qua mi segna 38 gradi. Oh, cacciamoia.
1: Però, 38 gradi. Pazzesco.
8: Buon pomeriggio Stefano caro. Io ci sono. La Wendy. Comunque sto bene, grazie. Tu, tutto bene?
1: Tutto a posto.
8: Grazie
1: caro.
8: Comunque
1: tutto
8: della meravigliosa compagnia e gioia di sorridere che ci dai. Un pensito.
1: Grazie, un pensito caliente ad alta temperatura anche a te. Fin qui tutto bene, ma come sempre la situazione si sa potrebbe migliorare oppure.
9: Ciao Stefano, anche oggi Massimo Piccione c'è, dice si è alzato abbastanza bene.
1: Per fortuna.
9: Io volevo un attimo parlare del metaverso.
1: E io direi perché giustamente vuoi parlare del metaverso, cioè ti sei fissato su questa cosa perché?
9: Agli ascoltatori, il metaverso che è uno spazio digitale e si distingue, si chiama così perché si distingue dall'intero verso. Vi mando il suono del metaverso.
1: No.
9: L'intero verso è
1: poi capite perché io ho chiesto, no, per i prossimi mesi di essere ricoverato in psichiatria, perché giustamente stando con lui, con

Bronx, Easy Bisou e il DJ producer francese David Guetta hanno portato ritmo ed energia a questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, rigorosamente in diretta qui su Radio Number One in FM, DAB e app. Buon pomeriggio, grazie naturalmente per aver scelto il PN1. Parliamo della moda del momento, una delle mode del momento, ovvero il selfie con la V, V come vittoria. E proprio per questa posa ci sono gli hacker pronti a sfruttare, grazie all'intelligenza artificiale, la possibilità di prendervi contro la vostra volontà le impronte digitali. Cioè, ma avete capito? Attenzione a questa foto, soprattutto da vicino, perché il gesto della V con le dita, che è simbolo di vittoria e pace, è diventato iconico nei selfie, soprattutto in questi mesi, è finito sotto osservazione per motivi inattesi. Cioè, con fotocamere HD e software, con intelligenza artificiale è possibile, pensate, ricostruire dettagli biometrici dalle immagini. Cioè, voi vi mettete lì con le dita a forma di V, quindi le prime le due dita dopo il pollice, e loro sono pronti con l'intelligenza artificiale a prendervi le impronte. Cioè, secondo alcuni esperti in sicurezza, queste fotografie ad alta risoluzione possono rendere visibili i dettagli delle dita sufficienti a esporre le impronte digitali. E il problema nasce dall'uso sempre più diffuso di sistemi di biometria per la sicurezza, cioè in particolare immagini scattate da vicino, anche entro circa un metro e mezzo, possono catturare dettagli abbastanza nitidi delle dita, e questo rende i selfie un potenziale veicolo involontario di informazioni sensibili, ragazzi, soprattutto quando le mani sono in primo piano nella tipica posa social con il gesto V della vittoria. Non fatelo, perché poi se vi beccano le impronte digitali è finita, signore e signori. Quando venite presi di mira, poi riuscire a far capire che non siete voi ma è qualcun altro è veramente difficile. Quindi la moda del momento, il selfie con la V come vittoria, non fatelo se potete, perché c'è il rischio che vi prenda.

0: American Girls, sentita qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di quella che è una delle mode del momento, ovvero il selfie con la V come vittoria, e proprio questa posa potrebbe risultare assai pericolosa per la vostra sicurezza, perché alcuni hackers riuscirebbero a ricostruire le impronte digitali. Subito è arrivato un saluto dedicato agli hackers, non con due dita ma con un dito, quello di mezzo, come saluto, così può andar bene, ci scrivono, penso proprio di sì. Dedicato proprio a loro questo saluto.
1: Ciao, buona giornata da Simona da Porto Valtravaglia, come tutti i giorni in macchina mentre si sta liquefacendo in un'ora di viaggio. Buon PN1 a tutti, ciao!
0: Ciao cara, un abbraccio a te e un saluto naturalmente a tutti quelli che in automobile magari non hanno l'aria condizionata e si stanno liquefacendo in questo momento, come hai detto tu.

0: firmata Imagine Dragons, siete su Radio Number One con Stefano Federici, c'è il pomeriggio Number One con il serpento che ci sta accompagnando in Egitto. Cioè ragazzi, un'altra base per annunciare l'arrivo della Sfinge? No, non poteva esserci, proprio il serpento che poi sogno questa notte che sale dalla cesta. Ho dato uno sguardo alla temperatura all'ombra di Sharm El Sheikh in questo momento, 39 gradi all'ombra, immaginate al sole. C'è la temperatura percepita, signori, 47 gradi. Tra pochissimo ci andremo virtualmente collegandoci con la Sfinge. Infatti nel PN1 tra pochissimo ci sarà l'enigma della Sfinge. State qui. Su Radio Number One c'è il
1: PN1. Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava.
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
5: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

i 39 gradi, quella percepita al sole sui 46-47 gradi, e noi stiamo per decollare perché c'è l'enigma della Sfinge tra pochissimo qui su Radio Number One, quindi preparatevi per affrontare lei, la divinità, la malefica, la Sfinge, pronta come sempre da Charm and Shake per essere sconfitta, forse da noi con un nuovo enigma. Tra pochissimo la Sfinge, ma prima con Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao.

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, bentornati ad un nuovo enigma. Durante l'estate molte persone amano l'attività fisica, altre invece hanno delle scuse per non allenarsi. E allora aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
2: L'enigma è dedicato all'attività fisica, quindi tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi ce n'è una che la Sfinge probabilmente ha adocchiato. È così?
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
2: Salutiamo tutti quelli che durante l'estate si allenano, quelli che magari non ce la fanno e quelli che prendono una scusa.

0: ragazzo è maleducato, probabilmente Rihanna è attratta e ha dedicato a questo ragazzo maleducato un'intera canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove tre minuti fa è partita la Sfinge con un nuovo enigma. Risentiamolo.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Si parla

0: bestia, Michael.
1: Allora, Ste, la scusa può essere: Anto, fa caldo.
0: Antonio! No, Pitto.
2: Stefano, la Wendy, lo so. È la pressione che ce l'ho sotto i piedi, per questo non mi alleno. Besitos.
0: Non posso fare quel tipo di sforzo perché ho pressione sotto i piedi o sotto i tacchi.
3: Pronto, buongiorno, sulla sicità sempre naturale. Quando fa caldo, fa freddo. Ciao, sì.
0: Tonale, quando fa caldo, quasi mai. Quando fa freddo quasi sempre.
4: La scusa più utilizzata sicuramente è: fa troppo caldo.
0: No. Correre. Non è quella.
5: Ciao Ste, secondo noi è che fa troppo caldo.
0: No, ragazzi.
5: Rosanna Carmela da Castelgofredo.
0: Non è quella. Andiamo a Torino.
6: Salve Ste. Allora, la scusa più fattibile è: ho caldo.
0: No.
6: Ho caldo. Claudio da Torino.

0: stessa cosa più o meno.
1: La schiusa più banale, credo, è che fa troppo caldo per allenarsi.
0: No.
1: Ciao Piero.
0: Non è quella, Piero.
2: Buon pomeriggio Stefano. Ciao. Marco da Biella.
0: Ciao Marco.
2: Secondo me vado già in palestra tutto l'anno.
0: Quindi

0: Argentina, l'enigma della Sfinge.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Qual è? Se lo vuol sentir raccontare da voi.
2: O se no non posso correre perché poi sui due perdo la bronzatura.
0: prima cosa, cioè, scusa, ne hai detto un'altra?
2: Ho il fatto di doversi mettere in pantaloncino e maglietta e essere bianchi, non essere ancora abbronzati.
0: Quindi colpa della bronzatura? No, non è quella. Non ho tempo, il divano chiama, ci scrive Laura da Cantù, no?
3: Mi viene l'irritazione all'inguine.
0: Ma
3: da essere
0: l'irritazione all'inguine.
4: Ehi, Gustavo,
0: ecco.
4: Allora, la scusa che utilizzo io con la Debora è: devo andare a mungere la mucca.
0: Ma
4: non ho tempo per fare quelle cose lì. Falle tu intanto che mungo.
0: Ma smetti, falle tu intanto che mungo.
5: Ciao Stefano, sono Max della Val Seriana. Secondo me la scusa potrebbe essere che ci sono troppi insetti.
0: No, non è nemmeno quella. Non è.
6: Non ho tempo.
0: Non ho tempo.
6: Fa troppo caldo.
0: No, no,
6: fa
0: no.
6: Fa troppo caldo.
0: No, non è quella, non è quella. Saluto il mio amore da Tavernola.
7: Fa troppo caldo.
0: Il caldo non c'entra, signore e signori. La Sfinge vuole sentirsi raccontare altro.
8: Ciao Ste, Monica da Milano.
0: Ciao
8: Mi
0: Monica.
8: Sembra troppo banale, ma fa troppo caldo?
0: Non è quella.
9: Ciao Stefano Luca da Mantova, io rimando tutto a settembre. Ciao.
0: Signore e signori, ci stiamo... Più o meno lui ha dato una grande indicazione. 393-444-0444.
10: Su Radio Number One c'è TN1.
11: Pomeriggio Number One.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Dal 1987, George Harrison, questa è la grande canzone delle 14:45. Questo è il serpento che è tra i miei peggiori incubi quando si alza dalla cesta. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge Abdul e l'Allegra Kumpa dall'Egitto con il secondo enigma di questa settimana. Sentiamo.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Qual è quella scusa? Le scuse estive più utilizzate per non allenarsi? La dottoressa Sfinge ne ha addocchiata una. Qual è secondo voi?
2: La risposta può essere: ci sono le vacanze. Milena dalla Val Camonica. Ciao a tutti.
0: Non è quella, Milena. Ciao a te, grazie per esserci.
3: Ciao Radio Number One, Niccolò da Treviglio.
0: Ciao.
3: La risposta è perché si sciogliono le scarpe da ginnastica.
0: No, non è quella, però il ragionamento poteva starci. Non è quella la risposta.
4: Secondo me è perché ho già superato la prova costume. No. O l'ho fallita, non c'è senso più da andare.
0: Superato o fallita?
4: Ciao Adriana de Bergamo.
0: Ciao Adriana.
5: Ciao Stefano.
0: Ciao.
5: Sono Laura TV.
0: Ciao Laura.
5: La scusa è per non allenarsi in ferie. Sono in ferie, non voglio fare niente. Ciao.
0: Potrebbe essere, ma la Sfinge dice no.
6: Marco dalla provincia di Brescia, la scusa è rimando tutta lunedì della prossima settimana. Ciao.
0: Non è quella, non è quella.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?

0: Businessman, questo è il titolo della nuova di Dito nella Piaga. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto. 14:53, sentiamo l'enigma.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Le scuse estive più utilizzate per non allenarsi, tra le tante, una ha catturato l'attenzione della Sfinge. Secondo voi qual è? Andiamo a Lugano.
2: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
2: Scusa è che non vado in palestra perché sudano e quindi puzzano. Antonio Salvatore da Lugano.
0: Non vado in palestra perché in palestra le persone sudano e quindi puzzano, no.
3: Secondo me non posso andare in palestra, sono in vacanza. Nadia no. E Luca da Brescia.
0: Vi state avvicinando, però non è quella.
4: Stefano, sono Max della Valseriana. Potrebbe essere che la scusa è quella che si dice sempre: inizio dopo le vacanze.
0: Ci sei vicino, però dovete assemblarla meglio.
5: Potrebbe essere, tanto ormai la prova costume è andata. Baci Monica da Milano.
0: Vi state avvicinando, però va assemblata meglio. 393 444 0444. C'è Martin Garrix

0: Martin Garrix con la loro nuova canzone intitolata Repeat It, inserita nella Play One. Si avvicina sabato, vi aspetto 18:21 con un altro appuntamento classifica. Torniamo a noi, torniamo in Egitto, c'è l'enigma.
1: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi c'è anche questa. Qual è?
0: Qual è questa scusa?
2: Ciao Radio Number One, la scusa è perché le palestre sono chiuse ad agosto?
0: No, tesoro, non è quella.
3: Su Radio Number One c'è il PN1
4: Pomeriggio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 15:01 in questo preciso istante. Buon martedì, grazie per aver scelto Radio Number One. Tra poco torneremo in Egitto per il gran finale del Tutti contro Tutte contro la Sfinge, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ha preso il via oggi ad Ankara il vertice NATO cominciato con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Firmati nuovi contratti di notevole entità per un valore complessivo di decine miliardi di dollari, ha detto Rutte. Stamattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Previsto un bilaterale con Trump, arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal leader turco Erdogan. A Parigi dichiarata colpevole anche in appello Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National, è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati. Dunque Le Pen potrebbe ricandidarsi per le presidenziali francesi del 2027. Sardegna, dramma in un residence a Santa Teresa di Gallura. Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto dopo essersi sentito male vicino alla spiaggia. Inutili tentativi di soccorso. Terremoto nel Baricalcio. Luigi e Aurelio De Laurentiis iscritti nel registro degli indagati. Le accuse sono di false comunicazioni e di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso presso le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: scuse per non allenarsi, c'è anche questa. Qual è?
1: Hanno detto in tantissimi, Antò, fa caldo, non è il caldo.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Io la butto lì.
1: Vai.
2: Moreno di Ivrea.
1: Ciao Moreno.
2: Secondo me la scusa potrebbe essere: mi spiace, sono già in forma, quindi non ci vado.
1: So già,
2: non lo so. Ci provo.
1: Ho già la tartaruga, che vuoi fare, la lumaca?
3: Mi spiace, ma sono in ferie.
1: No, non è quello, Mimmo.
4: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
1: Ciao chiaro.
4: La scusa è sotto, è inizio lunedì.
1: Sagaro. Non è quella, però ci sei vicino, eh?
5: Mi è scaduto l'abbonamento, Arianna da Torino.
1: Non è nemmeno per la scadenza dell'abbonamento, mi dispiace, Ari.
6: Paura che venga il temporale.
1: Signore e signori, parliamo di scuse estive più utilizzate per non allenarsi. Tra queste, tra le tante, una ha catturato l'attenzione della Sfinge. Risentiamo l'enigma.
0: Tra le scuse più utilizzate d'estate per non allenarsi, c'è anche questa. Qual è?
1: Qual è, secondo

0: Flames, il titolo della canzone di The Weeknd, sentita qui su Radio Number One, dove è tornata la Sfinge, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago. E allora abbiamo detto che è composta da 10 lettere, sono 6 le consonanti, 4 le vocali, lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo. Sentiamo il vostro ragionamento. Vai Damiano.
1: Ciao Stefano Damiano, almeno qua riesco a partecipare, dai, la parola potrebbe essere fastidiosa.
0: Purtroppo ciao. Non è quella, amico mio, grazie per esserci.
2: Scorbutica, da Daniel e Francesca, da Biancamuno.
0: Bravissimi, non è quella però.
3: Ciao Filippo da Casalmaggiore.
0: Ciao Filippo.
3: Potrebbe essere stravagante.
0: No, no.
4: Valentina da Torino, la parola potrebbe essere irascibile.
0: Non è quella, Vale.
5: Ciao, sono Ari da Caravaggio, la parola è prepotente.
0: Non è nemmeno prepotente.
6: Ciao, la parola è rispettosa.
0: No.
6: Ciao da Sergio, Roberta.
0: Ciao Sergio. No.
7: Ciao, Katia da Capriolo, sgradevole.
0: No, masochista, ci scrive da Darfo Irene, non è quella.
8: Ciao, Anna della provincia di Mantova, la parola potrebbe essere paranoico.
0: Non è quella, stronzissima, nemmeno quella, scorbutica, nemmeno quella.
9: È arrogante la parola nascosta?
0: No.
9: Ciao da Marianna.
0: Non è quella Marianna.
10: Parola di number one, una persona maleducata.
0: No.
10: Angelo da Brescia.
0: Non è quella, Angelo.
11: Ciao Stefano, potrebbe essere maleducata?
0: No caro, non è quella.
12: Irritante. No. Matteo d'Arzago Seprio. Ciao
0: Stefano. Non è quella, ma quanti siete?
13: Ciao Stefano, il mister, può essere dispettosa?
0: No.
14: Ciao, sono Roberta, potrebbe essere maleducata?
0: Non è nemmeno maleducata. Abdul, ecco qua, arrivato proprio in questo istante, il secondo fax indica una persona sicura di sé. Quindi lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo, ma indica anche una persona sicura di sé. Se avete acceso la radio da poco, questa è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Siamo in collegamento con la Malefica, in compagnia di Abdul. 6 consonanti, 4 vocali compongono queste 10 lettere che state incasellando. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo, indica una persona sicura di sé. 3

0: Diana Spyro con Material Lover. È arrivato il serpento, uno che con il fantastico non c'entra nulla. Grazie ragazzi per aver cambiato la base, perché poi sogno il serpento che sale dalla cesta. Stiamo giocando con la Sfinge in compagnia di Abdullah. C'è la parola nascosta nel sarcofago, composta da 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo. Indica anche una persona sicura di sé. Quindi qual è questa parola secondo voi? Vale!
1: Ciao Radio Number One, sono Valentina da Chiari. La persona, sì. La parola potrebbe essere determinato?
0: Non è quella. Né la persona né la parola.
1: Ciao Radio Number One, sono Valentina da Chiari.
0: No, scusa, ho sbagliato io.
2: Può essere orgogliosa? Ciao, no. Edita Guidizzolo.
0: Non è orgogliosa. Un abbraccio a te e agli amici di Guidizzolo.
3: Ciao Ste, sono Carlo Treviglio.
0: Ciao Carlo.
3: La parola è determinata.
0: Non è quella.
4: Competente, Maria Monza Brianza.
0: Non è competente.
5: Prepotente, Luana D'Avertova.
0: Non è prepotente, amore.
6: Antipatica.
0: Non è antipatica. No.
7: Elia da Bergamo dice congruente.
0: No, non è quella. Scorbutica, Donatella dal furgone, no.
8: Maleducata, no. Elisa da Borno.
0: Non
8: Ciao.
0: È nemmeno quella, tesoro.
9: Una bellissima persona.
0: No, no.
9: Michael dalla provincia di Torino.
0: Non è una bellissima persona.
10: Luca da Morbegno, speranzoso.
0: No, non è quella.
11: Questa che per no. Di me è sbagliata. No. Di me è sbagliata. Pippo Peppera, Pippo Peppera. Questo quello è? Al volta fe.
0: No, ciao, non è questo. Quale? Non volta nessuno qua.
12: La parola è divertente. Beppe da Padenghe.
0: Non è quella, Beppe.
13: Ciao, la parola è scrupolosa. Claudio Dubino.
0: Non è quella, Claudio. Interviene nuovamente Abdullah in vostro soccorso con un altro fax. Questa persona è priva di timidezza o impaccio? Ripeto, questa persona è priva di timidezza o impaccio. Indica una persona sicura di sé. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo. 10 lettere, 6 consonanti e

0: Coldplay risentiti qui su Radio Number One. 4:22, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, siete tantissimi, 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo, indica una persona sicura di sé, questa persona è priva di timidezza o impaccio, qual è la risposta?
1: La parola potrebbe essere spocchioso. No. Marco da Luzzara.
0: No.
2: La parola è influente.
0: No.
1: Sfacciata.
0: No.
3: Ciao, sono Alberto da Bergamo.
4: Ah, può essere autorevole?
0: Non è quella.
5: Ciao a tutti, Ornella da Chignolo d'Isola. La parola è baldanzoso.
0: Non è quella, Ornella, mi dispiace.
6: Ciao da Biagio da Milano. La parola è presuntuosa.
0: No.
7: Spudorata.
0: No.
8: Può essere una persona orgogliosa?
0: No.
9: Una persona estroversa?
0: No.
10: Ciao Barbara dalla Valle d'Aosta. Ciao, la parola potrebbe essere egocentrica?
0: Non
10: Ciao.
0: È nemmeno quella.
11: Narcisista?
0: No.
11: Tira sverle.
0: Tira sverle. Dai che ce la fate. Qual è la risposta corretta? Abbiamo detto 6 consonanti, 4 vocali. Questa persona è priva di timidezza o impaccio?
12: Morbegno, disinvolta.
0: È disinvolta. È disinvolta. Complimenti. Non sappiamo chi tu sia perché il vocale è stato tranciato.
12: Morbegno, disinvolta.
0: Sappiamo solo Morbegno.
13: Ancora Marco dalla provincia di Brescia. La parola è per caso disinvolta. Ciao.
0: È quella, complimenti. Anna Maria da Genova ci ha scritto: è disinvolta. Brava Tiziana.
14: Io sono Tiziana da Novara, potrebbe essere disinvolta?
0: È questa la parola nascosta, composta da 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali. Lo può essere una persona comportandosi in un determinato modo, indica una persona sicura di sé, questa persona è priva di timidezza o impaccio, è disinvolta. Piccolo break, tra poco il traffico. Su Radio Number One c'è il
15: PNU. Buonasera Luca.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

segnalato sull'A26, siamo tra Gravellona, Toce e Baveno in direzione Genova, il traffico è rallentato, c'è un altro incidente, questa volta sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo Settimo Milanese e lo svincolo Molino Dorino, siamo in direzione Varese, ci sono code in formazione, il traffico è intenso con rallentamenti sulla 4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Cissalto in direzione Venezia, ci sono code anche sulla 14 Bologna-Ancona tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 13 in direzione Ancona, traffico pesante sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e Gobba, c'è un veicolo in panne invece sulla 7 all'altezza dello svincolo a Sago in direzione Milano, altro veicolo fermo, questa volta sulla 13 tra Altedo e Bologna, Interporto in direzione Bologna. Ci sono rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna tra Modena e Reggio Emilia, lavori in corso con personale al lavoro sulla A26 tra Casale e Monferrato Sud e l'innesto con la A21 in direzione Genova. Ci sono lavori anche sull'A27 in corrispondenza dello svincolo Vittorio Veneto Sud. Si raccomanda la massima prudenza. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Buon pomeriggio, buon martedì, ridendo e scherzando, il calendario segna 7 luglio.

perfetto nelle relazioni. Quindi chiedo a voi, avete i social? O qualcuno tra i nostri ascoltatori magari non ha Instagram, non ha Facebook, vecchio stampo, conduce una vita top secret? Raccontatecelo se potete, come sempre, sul nostro WhatsApp, il 3.

0: risposta perfetta, perché secondo i giovani il fidanzato perfetto non deve avere Instagram, Facebook, TikTok, deve essere perfetto perché non deve avere distrazioni. Quindi quando un ragazzo è senza distrazioni, quindi non ha i social, è considerato secondo i giovani il fidanzato perfetto. Sarà davvero così? Voi avete i social? Non li avete? Li avete o non li avete?
1: Ciao super radiologo. Allora, ciao. Di sicuro non sono il fidanzato perfetto, ma neanche il compagno perfetto, ma di sicuro ho solo WhatsApp. Non ho social, non ho Facebook, non ho tutte quelle cagate lì. E niente. Comunico direttamente, una telefonata e vado via. Ciao.
2: Va bene,
3: quindi tu sei il fidanzato e o marito perfetto, giusto? Non hai social, vero?
2: Io
3: sì, Alberto.
0: Anch'io ho i social, ma non sono legato a nessuno. Va bene, questo è quello che dicono i giovani. Secondo appunto i giovani, il fidanzato perfetto non deve avere Instagram, Facebook, TikTok, deve essere senza distrazioni per essere perfetto. E allora salutiamo tutte quelle persone che magari non hanno i social. Ma scritto da Roma un nostro ascoltatore, Stefano, ce l'ho qui a fianco a me, la mia dipendente, ha 22 anni, non è la mia fidanzata, non ha social, ma non mi fido di lei.

0: ce l'ha cantata Amy Winehouse su Radio Number One. Secondo i giovani, il fidanzato perfetto non deve avere Facebook, Instagram, TikTok. Per essere perfetto deve essere senza social. Andiamo a Palermo.
1: Mio marito ha il telefono all'antica, non c'è Facebook, non c'è WhatsApp. Ma è più disgraziato di chi di che hanno un telefono nuovo, capito? Il telefono moderno. E non ti dico più niente.
0: Capisci o non capisci?
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Signore e signori, Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regalo due biglietti per il concerto di Madame martedì 14 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Per averli devi rispondere a questa semplice domanda al 393 444 0444. Madame è originaria di quale regione italiana? Piemonte, Lombardia, Veneto o Trentino Alto Adige? Ripeto, Madame è originaria di quale regione italiana? Piemonte, Lombardia, Veneto o Trentino Alto Adige? 393 444 0444.

0: Piero da Clusone BG.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, quindi ti becchi questi biglietti che ti consentiranno di andare
1: bellissimo,
0: a vedere Madame. Ma chi porterai, caro?
1: La mia compagna.
0: Come si chiama?
1: Orietta,
0: saluto Orietta e saluto te. Pierre, è stato un piacere conoscerti e incontrarti mio. In questo caldo pomeriggio di martedì. Un abbraccione.
1: Grazie mille.
0: Buona estate, ciao.
1: Grazie. Su Radio Number One
2: c'è TN1. Pomeriggio Number One.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA
6: e i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

Mondo, signore e signori, una grande canzone, quella di Lorenzo Giovanotti, Wimbledon, Sinner in semifinale, battuto Struffa in 3 set, complimenti a Jannik Sinner.

0: Sorry, scusa, lo sento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Apro una piccola parentesi, anche nell'estate 2026 i Pinguini non hanno sbagliato. Una delle canzoni più forti dell'estate, appena sentita qui su Radio Number One, pezzo che chiude le nostre tre ore insieme. Volate anche oggi. Da Stefano Federici è tutto, vi lascio con Le Donne al Volante. Io ritorno, se lo vorrete, domani pomeriggio, ore 14, qui su Radio Number One, con il pomeriggio Number One del mercoledì. A domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: rispetto orario, quasi.
1: Quasi, dai, 17.01, ma ci siamo.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Oggi ad Ankara in Turchia inizia il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'alleanza atlantica. Trump è tornato a parlare della premier Meloni. Mi piace, ma per noi non c'è stata, ha detto il presidente americano, aggiungendo tra i paesi che lo hanno deluso anche Germania, Francia e Gran Bretagna. L'omologo ucraino Zelensky esorta l'alleanza a prendere decisioni forti a partire dall'utilizzo dei Patriot per porre fine al conflitto russo-ucraino. Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vladimir Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta ieri nei pressi di Kiev. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Intanto, per la sua uccisione, due persone sono state arrestate. Guerra in Iran, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Il gas balza sopra i 46 euro, aumenta anche il greggio. Il tutto mentre continua la cerimonia funebre per Khamenei, guida suprema iraniana, e ci sono state esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Damasco parla di atto criminale, ci sono almeno 18 feriti. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera, poco dopo le 22, in un appartamento di via Hope a Sanremo. Ci sono segni di violenza al collo e ai polsi, quindi gli inquirenti indagano per strangolamento. Tra gli elementi al centro degli accertamenti c'è anche la posizione del figlio ventenne della vittima, lo stesso che ha dato l'allarme. Mondiali di calcio, oggi le ultime due gare degli ottavi di finale. Alle 18 l'Argentina di Messi giocherà contro l'Egitto. Alle 22 in programma Svizzera-Colombia. I quarti si apriranno giovedì sera con l'attesissima Francia-Marocco. Tennis, poco fa si è chiusa a Wimbledon la partita tra Jannik Sinner e il tedesco Struff. L'alto tesino ha vinto 3-7-0, parziali di 7-5, 7-6, 6-3, e così accede alle semifinali. Domani Cobolli contro il britannico Ferry nel maschile e Jasmine Paolini contro l'ucraina Kostiuk nelle femminile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Quasi in orario, dai, quasi.
2: Sì, ci siamo, dai, ci siamo. Recuperiamo.
1: Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Sempre noi due, a quest'ora arriviamo noi, dopo Stefano, tutti i suoi giochi, le sue cose. Noi invece vi chiediamo subito se avete qualche reperto archeologico, motociclistico o automobilistico nel box di casa vostra. Ma c'è un perché, eh?
2: Esattamente, ve lo svegliamo tra pochissimo, ma prima spazio alla musica, arriva Annalisa.

0: tutti i viaggiatori di Radio Number One che sono appunto in viaggio con noi, con le donne al volante. Harris da Monza ci segnala in questo momento che sulla A4 c'è un incidente tra Agrate e Cavenago in direzione Brescia con code in aumento. Grazie, buon viaggio anche a te Harris. E noi, a proposito di auto, parliamo del fatto che proprio in questo periodo hanno detto addio alla Fiat Tipo.
1: Alla Fiat Egea in particolar modo, perché la Fiat Tipo e la Fiat Egea sono la stessa cosa. La Egea è venduta solo ed esclusivamente in Turchia, lì dove ci sono anche degli stabilimenti Fiat, hanno prodotto questa auto speciale per i turchi, perché è stata, dal momento della sua uscita nel 2015, tutta la popolazione turca in pratica
0: ha comprato quell'auto.
1: Esatto, però adesso la Fiat ha detto basta, non si produrrà più, e quindi insomma c'è, i turchi sono un po' già nostalgici, nonostante ci sono le ultime auto sul mercato, già manca.
0: Sì, insomma l'hanno ritirata, l'ultimo esemplare è proprio stato prodotto appunto in Turchia, l'hanno fotografata, hanno detto questo è l'ultimo, basta. Non se ne fa più niente, insomma. Però noi ci stavamo chiedendo, ma nel vostro box o nel box dei vostri genitori c'è qualche reperto di qualche auto, insomma, che ormai è, cioè, tipo 20 anni, 30
1: anni,
0: anche di più,
1: esatto.
0: 30 anni. Da quanto, bella insomma la Fiat Tipo, è un bel po' che c'è.
1: Beh,
0: molti
1: sì.
0: Italiani anche l'hanno acquistata,
1: certo.
0: Sì, molti italiani l'hanno acquistata, quindi non so, avete anche, non so, parlavamo del Ciao la settimana scorsa, il Ciao è uno di quei motorini insomma che ha avuto un successo pazzesco, però c'era il Garelli, c'era la Vespa,
1: quella vecchia, certo.
0: Ci sono ancora in giro ad esempio le vecchie 500,
1: certo, tante
0: quelle piccole,
1: persone,
0: quelle scatoline,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: sai,
1: sì,
0: che,
1: sì.
0: Che poi ci sono anche i raduni, fanno tutte queste cose che sono bellissime. Avete qualche auto di quelle che non si dimenticano?
1: 393 444 0444. In arrivo LP con Lost on You qui su Radio Number One, e vi ricordiamo che noi siamo radio ufficiale della Data di Mantova il prossimo 10 di luglio, e ad aprire il concerto ci sarà anche il nostro Zio Nasty con un DJ set ad hoc. L'ascoltiamo, LP.

0: voce spettacolare quella di Marco Mengoni, questo mandare tutto all'aria, questo farsetto, e la saluta un amico che dice che lui avrebbe comprato Villa Certosa, solo che le mancava qualcosa come 500 milioni, quindi eventualmente gliele avremmo dovuti prestare io e lei, signor Gabro.
1: Cioè, li avessi avuti l'avrei comprata anch'io volentieri.
0: Se li avrebbimo avuti, guardi, glieli avrebbimo dati noi. Se la spa

0: number one, colonna sonora di un film, vero, signor Gabbero?
1: Of course!
0: Già di corsa, praticamente.
1: Esatto.
0: Il Diavolo Veste Prada 2. Poi il mio macellaio ha fatto il Diavolo Veste Praga.
2: Lei è un fritino.
0: Va bene, niente.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Radio Number One!
3: Ascoltaci! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Musica che cerchi. Ecco.

0: Come volano gli spazi quando ci sono tante richieste.
1: Ma siccome essere nell'universo
2: non ci abbiamo più spazi, eh?
1: Non sappiamo più dove mettere le cose. Va bene.
3: Donne.
1: Ma donne cosa? Ieri, ma niente, stasera ce la facciamo. Allora io chiedo per un amico, ma qui è sempre un macello, no?
4: Non mi meraviglia, mio figlio.
1: No, perché anda, torni in cucina. Quando lei è in cucina, che noi stiamo dicendo delle cose serie.
5: Da non lo voglio sapere.
1: Neanche noi, va bene, niente.
0: Provi ad assumere qualcun altro per mettere un po' in ordine.
1: Siamo già in troppi, secondo me. Va bene, allora, non abbiamo più spazi, già l'abbiamo detto, no? E questo è un dato di fatto. Però, puntuali, sappiate che domani sera torna l'appuntamento, no?
0: L'importante è arrivare alle 20.
1: Certo.
0: Un punto, come un orologio svizzero.
1: Mamma mia, come parla lei il tedesco. Guardi.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Tra Berti siamo niente.

0: recente Illo Tempore per We Are Family, che fu pubblicata nel qualche annetto prima, e poi arrivarono anche altri singoli, però Tocco Magico di queste tre sorelle, appunto Kim, Debbie e Kathy, arrivò con la mano di Nile Rodgers, che fece degli arrangiamenti e poi esplose il gruppo dopo 8 anni di pubblicazione. Non successe mai niente, poi arrivò lui e cambiò il vento, come si usa dire. Adesso, a proposito di vento, arriva quello di Jovanotti e Alfa.
1: Era un po' di

0: Nel frattempo salutiamo il signor Max, c'è la Sami che li abbiamo persi per strada ma sono tornati.
1: Ciao,
0: ciao, buona serata.
2: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ma come ci beviamo domani?
1: Buona serata Berti, che le devo dire?
0: Ma non so più cosa dire. Nel frattempo c'è anche il signor Maurizio che chiede se lei è un poliglotta. No, più che altro è in una grotta, che un po' non c'è neanche il bue e l'asinello. Pensi un po' lei come siamo messi, niente, siamo messi male, decisamente.

0: Baby, Fabri Fibra, gentile, bellissima avere questa atmosfera. Ma adesso tra un attimo l'ultimo dedicato,
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

0: In dirittura d'arrivo, sì, c'è tempo per l'ultimo spazio.
1: C'è tempo per l'ultimo spazio.
2: Pago da bere a tutti.
1: Ma perché? Non è che perché c'è l'ultimo spazio e paga da bere. Cioè, c'è, ogni sera c'è l'ultimo spazio. Non è una vero, novità vero. Questa, no?
2: Posso avere un aumento?
1: No! Ma, cioè, ma perché? Signor Gabro, ma io cosa
0: vuole fa? Il cash, perché cosa, a Milano vuole la fresca,
1: cosa
0: dai.
1: Ho fatto di male io, non lo so, ma niente. Va bene, allora, questa era Radio Number One, questo è il P Hour, questo è l'appuntamento del dedicato ultimo di questa giornata, ma ricordiamo che domani puntualmente tornerà questo spazio, no?
0: Dalle 20 alle 22 tutti i giorni avete 5 spazi da prenotare.
1: Esatto, ce lo dica, ricordiamo anche il numero.
0: 393-444-0444 oppure il 40, esatto. Numero di piede.
1: Esatto, che no. Che tra le altre cose, numero che torna utilissimo ogni giorno con i nostri colleghi, perché sicuramente loro argomentano, e così voi interagite con tutti i nostri colleghi e con tutta la radio qui su Radio Number One. Che dire, che arriva una canzone che ha richiesto. L'ho perso, non trovo più.
0: Lo cerchi, lo cerchi.
1: Ciao Pietro.

0: Vedete che i nostri ascoltatori ci fanno questi regali qui di questa musica qui, della storia della musica.
1: Ottime bene. Scelte.
0: Tra le altre cose, più tardi arriverà anche la nostra Lilia ad accompagnarvi con i vinili rispolverati dal nostro Gabro, diciamolo.
1: Un'ora di grandi successi, dalle 22 alle 23.
0: Tanta roba, come in questo caso, questo era Emotional Rescue Rolling Stone dal 1980 e ringraziamo gli amici che in questa giornata ci hanno voluto regalare tante chicche, tante perle dal mondo della musica, anche dalla storia della musica, vero, no?
1: Potete regalarle a noi, potete regalarle a chi volete ogni sera.
0: Beh, decisamente, perché ovviamente gli spazi sono tutti vostri. Chi meglio di voi può scegliere la musica? Beautiful Freaks. Yes.

0: secondo me identifica maggiormente i Red Hot, poi non so, dipende dai punti di vista, no? Come direbbe qualcuno.
1: Signor Lucchino, sì, mi raccomando, si sì, ricordi di far uscire il signor Gabbro, se no sì, lo chiude nel locale e poi sì, ci rimane un bel po'.
0: Domani
1: poi spolvera, sto ragazzo non esce più da lì.
0: Sono d'accordo.
2: Voi veramente metto la residenza, se no,
0: sono d'accordo con lei comunque, guardi. Madonna,

0: Just by the radio number one, è l'ultima, era l'ultima questa.
1: Posso fare una pausa?
0: Una pausa di cosa? Stiamo chiudendo, io dico, signor
2: Torniamo Gabriel. Domani, signor Luchino, dalle 20 alle 22, come tutti i giorni, del lunedì e venerdì.
0: Vi lasciamo con Lily, number one classics, e ovviamente come ogni sera, è giusto dirvelo, no? Perché dobbiamo dirvelo, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, no? Almeno voi. Happy,
3: happy hour. Su radio number one, happy hour.
4: La musica che cerchi è

0: la serata con noi. Questa è Radio Number One, sono le 21:59.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon caldo, caldissimo, martedì sera sta per iniziare Number One Classics. Noi ci rinfreschiamo nell'unico modo possibile, quello che conosciamo meglio, con la musica, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, per tutti Lilli, una donna al volante, e iniziamo con i Depeche Mode.
2: Number One Classics.

Un bel inizio decisamente per i Number One Classics e i Depeche Mode, anche se la band è ferma, la loro musica continua a far parlare di sé, hanno annunciato lavori in studio proprio in questi mesi e il nuovo album dovrebbe uscire a marzo 2027, però è ancora tutto da confermare e lo faranno ad ottobre. Strange Love è uscito nel 1987 e i Depeche Mode lo presentarono al Festival Bar proprio di quell'anno. State ascoltando Number One Classics, io sono Lilly e gli ABBA sono immortali, io conosco a memoria tutte le loro canzoni perché i miei genitori durante i nostri viaggi in macchina, soprattutto in estate, ascoltavano solo loro o quasi. Take a Chance on Me è del 1977.

Lenny Kravitz sta girando l'Europa con il nuovo tour, è stato anche in Italia e ha fatto il suo esordio anche come antagonista di James Bond in un videogioco, sempre informissima con i suoi 62 anni e la sua musica è come lui. I Belong to You è una ballata ambientata alle Bahamas. Perché poteva, secondo voi, registrare un video in un posto anonimo? No, e ha fatto benissimo. Dagli anni 80 invece la bellissima Olivia Newton-John con Magic.

0: Paul Carrack ha scritto How Long, la canzone degli Ace, prima di passare a Mike and the Mechanics. Questo gruppo inglese e How Long è stato considerato da Phil Collins tra i suoi preferiti, e se lo dice lui ci possiamo credere. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp.
5: Radio Number One Classics 1964.

più bella musica degli anni 70, 80, 90 è quella che trovate ogni sera dalle 22 nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e Pale Shelter è uno dei brani più famosi dei Tears for Fears, ma è anche quello che grazie ad una demo ha dato loro la possibilità al gruppo inglese di avere il loro primo contratto discografico. Era il 1983. Nel 76 Diana Ross, la grande Diana Ross, cantava Love Hangover.

continuare il viaggio con Number One Classics, la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90, ci sono i Radiohead con High and Dry. Lo scorso autunno sono tornati ad esibirsi insieme a distanza di 7 anni dall'ultima tournée. I fan si aspettavano ovviamente anche un nuovo album dei Radiohead, ma sono rimasti delusi. L'ultimo album del gruppo rimane è Moon Shape Pool, uscito nel 2016, e stando a quanto dichiarato anche da Ed O'Brien in un'intervista concessa per presentare il suo nuovo album solista, potrebbe anche essere l'ultimo album mai realizzato dalla band di Creep. Peccato, ma come si dice, mai dire mai. È il momento di George Benson.

While the City Sleep è un album dell'82 di George Benson, da cui abbiamo ascoltato la romanticissima Kisses in the Moonlight. Un album con musicisti come Kenny G, Nerada Michael Walden, Paulinho da Costa e tanti altri. Number One Classics. State lì perché torniamo tra poco. Number One Classics.

La musica che ha fatto la storia ogni sera nel Number One Classics, solo grandi artisti che hanno gravitato in quel trentennio che va dall'inizio degli anni 70 alla fine degli anni 90. Nel viaggio abbiamo ritrovato Marvin Gaye con Got to Give It Up del 77, diventata famosissima grazie alla serie di Miami Vice. La voce è quella di Glenn Frey degli Eagles. Nel 1984 usciva You Belong to the City.

Musica, vinili, cassette, ricordi e molto altro. Questo è Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ogni sera dal lunedì al venerdì siamo qui dalle 22. Scaricate l'app di Radio Number One e portate con voi la musica che ha fatto la storia.

Il tempo anche questa sera a nostra disposizione è finito, ma noi domani torniamo alla stessa ora. Io sono Lilly, una donna al volante, e a tutti buona serata. Number one classics. La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.